Siawa e. Fakarungo mai. Marunga itia rire ko tahira ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a Siawa toa.

Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Whakaurangi. Wh